pomeriggio. Ma so con Costina Mucagna Bism Sanbati. Ti suona un bisuaggio. Buon maggio Mugna Regnite. Dopo non farà mangi papo. Dopo

avec Zomaja, Paistiza, Lucia Mare. Dinuyo, Limpopo, Grizzly. Mi giorgiamo, vuoi giocare ancora?

insomma già amici o culetti avenzo macia amici o culetti anzi kana kudanga mvura yai budigira pa mangenje hapo agire Jova mkoma JB akuri say Esquatini, naiga. Muri pa squatini kwa JB.